7 o'clock, Sunday evening on FM 99.3. It's time for the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio, con un'ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1983 con i Pooh, tre canzoni nuove di Mietta, Achille Lauro e JX, due canzoni di Sanremo 2026 di Tommaso Paradiso e Nicolò Filippucci, e successi di Marco Masini, Alessandra Moroso, gli 883, Giovanotti, Camaleonti, Franco Simone, Siria, Di Rotta su Cuba ed Annalisa. La jukebox inizia con i ricchi e poveri. Buon ascolto.

Marco Masini con il rapper Donald D. Generation, canzone dal suo lavoro del 2003, Il mio cammino. Abbiamo iniziato con I ricchi e poveri dal loro lavoro del 1982, Mamma Maria, Magnifica serata, brano tratto dal film Scusa se è poco. La musica continua con una canzone di Sanremo di quest'anno, di Tommaso Paradiso.

Musica giovane, la vostra jukebox italiana con altre due canzoni. La prima, I Romantici di Tommaso Paradiso, canzone decima classificata a Sanremo quest'anno. Ed adesso abbiamo ascoltato Alessandra Amoroso con il brano che dà il titolo al suo lavoro del 2016, Vivere a colori. Canzone scritta da Elisa. Ecco gli 883.

0: E io sono sempre Ivan Cattaneo dalla trasmissione Musica Giovane per tutti voi. Ciao a tutti dall'Italia.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Musica Giovane da Fiordaliso. Felicissima di essere qui con voi.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Mietta, vero nome Daniela Miglietta, con una canzone nuovissima, Mille Bugie. Con noi c'erano anche Max Pezzali e Mauro Repetto, insieme gli 883. Una canzone d'amore, brano tratto dal loro lavoro del 95, La donna, il sogno e il grande incubo. Ascoltiamo Giovanotti.
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, proverò a pensarti mentre mi sorridi, la capacità che hai di

Un'attrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri, dicono finiscila con questa storia,

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra.

classificata a quell'edizione del Festival. E prima Jovanotti, Lorenzo Cherubini dal suo lavoro del 2017, O Vita, Chiaro di Luna. Ecco adesso il terzo singolo dall'ultimo lavoro di Achille Lauro.

Musica giovane con Franco Simone dal suo lavoro del 1982, Gente che conosco, la canzone Sogno della Galleria, che rimase in classifica per 18 settimane. E prima abbiamo ascoltato Achille Lauro, il suo vero nome è Lauro De Marinis, Perdutamente, dal suo ultimo lavoro Comuni Mortali.

0: Musica giovane.
1: Settembre 1983. Roby, Stefano, Red e Dodi, insieme i Pooh, arrivano a Sydney dall'Italia. La voce del gruppo, Red Kanzian, che suona il basso, parla con Musica Giovane.
2: Ciao a tutti quanti, siamo i Pooh e siamo arrivati da poche ore qui in Australia. In questo momento ci stavamo un attimino riposando e ascoltando in radio Musica Giovane, in quanto dopo 24 ore di volo dall'Italia eravamo un pochino sullo stanco. Comunque siamo molto entusiasti di essere qui, di poter suonare in Australia per la prima volta, e ci auguriamo che non sia l'ultima. Ci hanno parlato molto bene del pubblico australiano, del pubblico italo-australiano. Arrivederci a tutti e presto. Ciao dai Pooh.

Nicolò Filippucci, con la canzone vincente fra le nuove proposte a Sanremo quest'anno, Laguna. E prima con noi c'era Siria, Cecilia Cipressi, il suo vero nome, L'amore è. Canzone quinta classificata a Sanremo 2003, dal suo lavoro Le mie favole. Canzone scritta da Jovanotti. La musica continua con i Dirotta su Cuba.

JX, Alessandro Aleotti, suo vero nome, Hippie Yayo, però anche no. Canzone nuova dal suo ultimo lavoro, Vita, Morte, Miracoli. Con noi c'erano anche i Di Rotta su Cuba, con Simona Bencini alla voce, Liberi Di, Liberi Da, brano tratto dal loro lavoro del 95. Concludiamo con Annalisa, Annalisa Scarrone, bellissima, suo grande successo del 2022.

0: Musica Giovane!
1: Well, that rounds out the Italian music show, Musica Giovane, for this evening. Thanks for your company. I'll be back next Sunday from 7 p.m. If you would like to re-listen to this or any previous show, then visit musicagiovane.com.au. The link is on the Northside Radio website. Visitate il nostro sito web per riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche per seguire il nostro servizio streaming, quattro canali diversi di musica italiana, 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook e Musica Giovane, una parola. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto. A risentirci domenica prossima, dalle 7, qui su FM 99.3, con canzoni cover, successi internazionali cantati in italiano. Buona settimana, ciao!
2: For the music you don't hear anywhere else, FM 99.3.